saziare il ventre senza un momento di pentimento. Esser vissuto col muso per terra senza vedere girare le stelle, pure lo stesso non voglio morire e schiamo forte per

se le donne non si pimpisce, al gaudente dal sapiente, lasci rotoli di salsicce, gli infogliati, le budella, i tardi di spirito, le cervella, chi si tiene da parte tutto, lascio la coppa con il prosciutto, chi rimane.